0: 报恩公，啊，我哋探听到说炎凉下嫁汤勤喎。
1: 啊？唔会，雪燕唔会做啲咁嘅事嘅。
2: 系咧，听日就过门添噶啦。呢一件事干啦，全城人都到晒噶。
0: 真嘅？咁唔通我哋会呃你咩？